maridito pegarle, nunca. Dame una muchita, mami tica, y un traguito.